0: Парень Нова Вайс. Farine di Schnan, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carolba, Montone, Levate,
1: Ombre,
0: Zavrci, Costanza,
2: Castagna,
1: Grosignano,
0: Triban, Buglie, Calvaglia, Savudria, Maggioria, Sociovo, Aderno, Sveta Lucia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senebella, Lazare, Lazaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
1: Sant'Andrea.
3: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.